tutto, senza aver mai rischiato niente. Si può morire mille volte per vivere